sono di voi. Dopo Gigi Dag arriva Giorgio con Loco Loco, un pezzo che tra 20 anni sarà ricordato come un pezzo fantastico del 2026.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si tratta di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario, oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e coltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione, raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre, spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato nell'abitazione. Sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Questa è Touring 104.
3: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto, a Salice Calabro. A partire dalle 19.30, vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Questa è Touring 104.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Lagnadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Lagnadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Lagnadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
7: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Su Turin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Di tutte le perversioni sessuali, la castità è la più strana. Anatole France.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno dal nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala.
2: Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati. La rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeshkian apre però la diplomazia. È il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace, raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resalta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo.
1: Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti.
2: Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento, l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia, dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari.
1: Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sull'autostrada e 3 corsie su un ancone, delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130.
2: Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro il litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Colacons, rispetto allo scorso anno, il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord.
1: In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto. Al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16. Alexandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il Museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
6: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Touring 104.
9: Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tzu.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
8: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.
3: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Smash Hits Up Chart,

0: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano, che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime Vuci, secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa e al servizio della redazione.
2: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Jeddah è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
1: Voltiamo pagina, si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiana elevati flussi di traffico verso le località turistiche, quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. A partire da domenica 16 agosto i rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza proprio nella seconda metà del mese. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata risolta in poche ore l'emergenza che ha riguardato 32 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati da un incendio di natura dolosa alla palazzina di edilizia popolare in cui abitano. 16 persone hanno trascorso la notte in un hotel a Bosco Trecase. Tutti gli altri occupanti dello stabile di 4 piani a loro volta hanno trovato idonea sistemazione. 4 fragili, anziani e disabili sono stati inoltre collocati presso un centro di assistenza cittadino, mentre 9 soggetti hanno accettato un contributo economico del comune e hanno trovato sistemazione in proprio. Una notizia di economia in chiusura: EasyJet ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 5,7 miliardi di sterline, 6,6 miliardi di euro, dopo il ritiro di un fondo rivale. I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata, ha dichiarato la compagnia aerea low cost in una nota. In precedenza il fondo americano Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi di euro, 4,74 miliardi di sterline, aveva annunciato di non voler rilanciare l'offerta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Comunicare è bene. Comunicare bene è meglio. Danilo Arlenghi.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash Hits.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Rafael Gualazzi.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Tra uomini e dei, un viaggio nel mito e nella storia dell'antica Locri, attraverso un percorso narrativo in 5 tappe tra il museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri. L'appuntamento è lunedì 10 agosto alle 21.30 nella corte del Palazzo Comunale di Locri. Il concerto conclusivo di Raffaele Gualazzi.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Freddilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario,
5: assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

Questa è Radio Touring 104.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: so che ti sei documentato anche perché ci sei stato ieri.
1: Io studio, caro Filippo.
0: E hai fatto
1: studio.
0: La super regia, cioè, la giuria. Come si chiama?
1: La giuria di questo memorabile festival, anzi sagra della Melanzana. Sabato 8 no, e domenica 9 agosto, verde pubblico di Salice. E quindi siamo.
0: Salice. Calabro.
1: Siamo nel cuore del mondo della melanzana, dove si è già cucinata una parmigiana, caro
0: del
1: Filippo,
0: Guinness dei primati,
1: che è andata nel Guinness dei primati del mondo. C'è una parmigiana da 378 kg. 378 kg di parmigiana. Dovrei fare un conto così a occhio. Insomma, e poi la bellezza, noi siamo andati a vederla adesso. È stata cucinata dentro una pentola fatta apposta per l'occasione, lunga 7,60 metri, larga 2,16 metri, e una pentola che pesa 404 kg, con un coperchio che pesa 500 kg.
0: E da lì, e quella è importante, cioè, perché da lì è ecco, la magia.
1: La magia, la davvero. Magia. Ma ieri sera c'è stata magia. Qui c'erano 1500 persone almeno in fila ordinata, molto logisticamente preparata, davvero
0: noi
1: bene.
0: Noi prima abbiamo fatto il percorso vuoto.
1: In mezzo a 1500 persone con tutti poi i posti, i tavoli, i razionali. E poi qui vicino alla postazione dove ora ci troviamo, certo, il walking di Radio Touring, c'era la giuria.
0: Ma qui soffriremo perché siamo davanti questo posto bellissimo a Salice, dove qua siederanno e mangeranno le persone. Noi siamo dentro il canale della radio.
1: Noi guardiamo. Io invece ieri sera ho fatto parte della giuria, quindi trasmettendo e degustando questi prodotti.
0: Ma veramente?
1: Sì, quando assaggi
0: il vino che non c'è l'etichetta,
1: esatto,
0: e ti dicono
1: esatto,
0: devi dare un giudizio.
1: Con le palette, una cosa organizzativa, le palette da 1 a 9. Fantastiche, no? Con le palette noi assaggiavamo queste cose gustosissime. L'invidia della nostra collega Rita, che era qui, che trasmetteva mentre io cenavo. No? E allora assaggiavamo questi piatti originali. Alla fine ha vinto una.
0: Ma ti ricordi almeno uno che.
1: Me li ricordo tutti.
0: Dimmene uno, dai. Così
1: allora c'era una cosa che si chiamava torta di rosa. Era una specie di timballo, anzi, un timballo con l'esterno fatto di melanzane tagliate abbastanza spesse, e all'interno delle tagliatelle. Alla norma, diciamo,
0: okay, certo,
1: così. Questo è stato il piatto che ha vinto, perché era veramente strepitoso, erano tutti buoni i piatti. Poi c'era gli involtini di melanzana con pesto. Poi c'era
0: i voltini di
1: melanzana col pesto. Poi c'era i saccottini di melanzana con la pasta filo.
0: Questo era
1: questo era fuori concorso. No, questo è stato il privilegio anche di noi di Touring.
0: Ha vinto una del posto di Salice?
1: Ha vinto, sì.
0: Solo quelli di Salice.
1: Fantastica questa cosa. Si deve dire che qua fanno parte circa 150 volontari, cioè persone che lo fanno davvero per passione, per gradimento. È una cosa, un risultato splendido anche di questa organizzazione, l'associazione socioculturale Nuova Solidarietà,
0: certo,
1: no, che è molto radicata sul territorio, un'associazione che possiamo dirlo senza tema di smentire, fa del bene.
0: Certo, ho parlato con Francesco due giorni fa.
1: Si occupa di fare del bene. E poi in questi due giorni di agosto fa anche del bene culinario.
0: Certo.
1: Così, no?
0: Allora, siamo in diretta, questa è Radio Touring 104, siamo visibili anche sul canale 87 del Digitale Terrestre per tutta la Calabria. Messi in provincia, ho il piacere di avere Antonio Calabro, veramente.
1: Il piacere di fare radio con Filippo Lopresti.
0: È stato bello quando
1: il decano.
0: Mi ha mandato il messaggio, ho detto: ma ci sei oggi?
1: Sì.
0: Che non mi ero iscritto in nessuna lista strana.
1: Niente, io non ti avevo visto scritto, poi
0: no,
1: ho sentito, forse va Filippo,
0: no,
1: ho, de- detto lascia che scrivo, perché con Filippo trasmettere
0: dai,
1: sempre
0: allora,
1: un piacere enorme.
0: Tra un po' ci raggiungeranno dei protagonisti, non detto?
1: Eh sì, infatti li abbiamo già invitati e magari ci ascoltiamo una canzone.
0: Sì, e poi torniamo, dai, torniamo. Dai, vai, dai, dai.
2: Aia!

0: Senti, la cuffia ti funziona, cioè ce l'hai bella? Cioè,
1: funziona tutto.
0: Vuoi che la passiamo?
1: Ma poi quando c'è Filippo funziona tutto, funziona i due Filippi.
0: Grazie al prof che ci segue in esterno.
1: Il prof sempre, il prof sempre. Insomma, Filippo, a te piace la melanzana?
0: No, impazzire. Cioè, la parmigiana è una cosa che poi è... ogni regione d'Italia dice l'abbiamo inventata, no?
1: Sì.
0: Chi è che l'ha inventata?
1: Beh, l'hanno inventata probabilmente nel luogo di nascita della melanzana, perché la melanzana è originaria dell'India.
0: Ah, ok.
1: Arriva dall'India. È arrivata qui, è uno dei tanti regali che ci hanno fatto gli arabi nel VI secolo d.C., prima non c'era, no? È arrivata. Oggi i luoghi dove si coltiva di più la melanzana sono Cina, India e Iraq.
0: Ah, guarda, ce lo sapevo, grazie questa informazione.
1: Questi posti.
0: Bello.
1: E l'Italia però ha una grande tradizione sia della cucina, sia della melanzana proprio. La chiamavano la mela dei pazzi. Perché mangiata
0: crudo. Mela dei pazzi.
1: Sì, sì, infatti melanzana, perché il nome originario non era melanzana, no? Aveva un altro, si chiamava petonciana, no? Petonciana o petranciana. Poi, okay, da questa forma vagamente somigliante a una mela, e quando è mangiata cruda c'ha anche delle particolarità, alcuni tipi di melanzana, cioè provoca dei momenti di disfunzione mentale.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sicurissimo.
0: Lo sconsigliamo a chi sta ascoltando.
1: No, non si mangia cruda la melanzana, perché insomma sconsigliata, fa male, ecco. E comunque cominciamo a chiamarla melanzana, e in inglese invece la chiamano la pianta delle uova.
0: La pianta delle uova?
1: Eggplant.
0: Ah, ok.
1: No, perché gli inglesi sono sempre particolari. È una bacca, in realtà. È una bacca grossa.
0: Ma c'è, come tutte le cose, c'è qualche... In ogni paese la forma è differente.
1: Ci sono 700 varietà.
0: Ah, va dai!
1: Quindi, insomma, c'è da 700 varietà di melanzane. Noi ne mangiamo. Comunque, per crescere bene la pianta ha bisogno di un clima come il nostro, è proprio l'ideale. Quindi per la Calabria,
0: no, caldo.
1: Deve essere un caldo umido. Insieme ad altri elementi esportati come il pomodoro che arriva dagli Stati Uniti,
0: certo,
1: dall'America, come i fagioli, quelli che noi oggi usiamo, sempre prodotto americano, come il caffè che arriva dall'Etiopia.
0: Sì. Ah, dall'Etiopia il caffè?
1: Sì, il caffè arriva dall'Etiopia.
0: Ci pensavo Brasile, che fosse la patria.
1: No, poi è stato portato invece il caffè originario dell'Etiopia. Noi che siamo al centro del Mediterraneo abbiamo, e quindi un po' per tanti secoli al centro del mondo, abbiamo assorbito tante varie forme, tipo gli spaghetti sono stati inventati in Cina, no? Però
0: certo.
1: Cina nessuno ha pensato di unire gli spaghetti col pomodoro.
0: Ah, grazie, ci abbiamo italiani, pensato questa volta al contrario.
1: Ci abbiamo pensato noi, soprattutto italiani del sud, no? O la melanzana, comunque io rivendico la parmigiana come piatto tipico meridionale, ecco,
0: fritta, dai. Giusto?
1: Fritta, per carità.
0: Quindi se avete dei problemini,
1: carità,
0: magari che
1: non lo fate. Non
0: al
1: lo
0: forno
1: fate.
0: Forno non è la stessa cosa.
1: C'è chi la fa, c'è chi mette la melanzana fatta al forno, ma è una tristezza.
0: Possiamo dire a chi sta ascoltando la radio, chi sta guardando video touring, che siamo a Salice.
1: Siamo a Salice, siamo alla Sagra.
0: È vicinissimo la Catona, lo svincolo dell'autostrada, si riesce.
1: Si arriva in pochi secondi, c'è un grandissimo parcheggio,
0: certo,
1: che è messo a disposizione appunto da questa associazione Nuova Solidarietà, che è il fulcro, anzi è l'organizzatrice proprio di questa sagra. Quindi venite numerosi, anche se, torno a ripetere, ieri sera c'erano più di 1000 persone.
0: Che comodamente poi fanno la fila, sì, giudiziosamente, sì, sì, poi sì, la prendono.
1: Molto comodamente.
0: Cioè, c'è un vassoio dove...
1: C'è un vassoio dove c'è di tutto, guarda.
0: Anche il doccia, la melanzana.
1: C'è di tutto, c'è di tutto, c'è anche la salsiccia, perché c'è una batteria di grilli.
0: L'ho
1: ieri
0: visto,
1: sera siamo,
0: viste,
1: andati, siamo andati a intervistarle con la radio.
0: Ah,
1: ma
0: bello.
1: Una batteria, ci sono 20 metri di griglie, lì dentro temperature infernali, con dei ragazzi e
0: tutto all'aperto, bellissimo,
1: tutto, sì, tutto all'aperto, un giardino molto ben curato con anche gli spazi per i bambini, e insomma è
0: bello, una ping pong, anche
1: una delle migliori iniziative dell'estate,
0: che siamo giunti a un'edizione che è
1: la numero 36, quindi è dal 90, dai mondiali del 90, che va avanti.
0: Adesso chiudete gli occhi perché è immancabile l'estate, queste canzoni un po' reggeggianti, vi facciamo sentire con Antonio UB40.
1: Eccola, sì.
0: Kingston Town.

0: dove sei? No, non ti vedo. Cioè, con...
1: siamo tornati, siamo qua, belli, no, al calduccio, ragazzi. Al calduccio con queste temperature polari.
0: Ti spostano le camere, caro Antonio. Mi vedo.
1: Eccomi là.
0: Ti inquadrano di profilo.
1: Questo no, di profilo no, per favore, che ancora devo, come dire, devo smaltire le innumerevoli melanzane di, di ieri sera.
0: Ma non sera. Mi dire, dai, sì.
1: Di ieri sera.
0: Ma ieri quante ne hai assaggiate ieri?
1: No, ieri, allora, i piatti partecipanti al premio erano o 9 o 10, se ricordo bene, no? Subito dopo, come digestivo, ci hanno portato una specie di arancino alla melanzana.
0: Ah, ci sono anche gli arancini, mi hanno detto.
1: C'è di tutto.
0: Ed è già aperta la cassa, lo diciamo, che si è in macchina, sono le 7 e un minuto, in diretta a Radio Turing.
1: No, già ho visto quattro signore
0: che protestavano. Ma qua è chiuso tutto.
1: Sono venute affamate, si vede. Anche se ancora, insomma, è prestino.
0: No, lo stanno servendo ancora, non è aperto tutto, però.
1: E niente, e poi ieri c'è stato Gio Pugliese, anche questa sera ci sarà musica con Gio Pugliese. Poi si vede che la melanzana ha avuto un effetto di allegria, si sono alzati un po' tutti a ballare, trascinati dal suo solito sound, insomma, alla fine è finita con una grandissima allegria.
0: Un trenino? No,
1: più di uno. C'erano questi trenini che passavano attraverso i tavoli.
0: Secondo me la gente è soddisfatta.
1: Sì, molto.
0: La gente che ieri era qui a cena.
1: Molto.
0: Secondo me
1: molto.
0: Oggi non a pranzo non ha saltato il pranzo.
1: Noi sì, davvero, noi sì. Penso anche tanti. E comunque ieri c'erano diversi gruppi di amici che oggi ci siamo sentiti, molti hanno già manifestato l'intenzione. Domani sera vedi che io torno.
0: Bene. Salice, siamo a Salice, salendo da Catone, ragazzi, facilmente raggiungibile per questa sagra della melanzana, giunta alla 36esima edizione.
1: 36. Quindi dal 1990, quando io e te eravamo ancora ragazzini.
0: Certo,
1: mica tanto.
0: No, io l'avevo detto.
1: 1990 io ero impegnato.
0: Ma tu stai facendo un libro nuovo?
1: Ne parliamo. Sono due i libri in cantiere. Probabilmente sarà Come una pietra che rotola.
0: Rolling Stone.
1: Probabilmente, però poi vedremo l'editore.
0: Ma il significato quale può essere?
1: È una storia di vita.
0: Una storia di vita.
1: Un romanzetto.
0: Ma c'hai qualche altra?
1: C'ho in sospeso il libro di Turing.
0: No,
1: c'ho in sospeso.
0: Qualche altra notizia sulle melanzane?
1: Che... Ne ho. Perché studio, caro Phil. Io studio. Ma ad esempio, melanzane erano inizialmente considerate velenose, addirittura proprio sono arrivate in Europa nel 600 d.C. ed erano considerate velenose.
0: Forse la forma superiore, che
1: anche il colore scuro,
0: esatto.
1: Il colore scuro, no? E in effetti crude, come abbiamo detto prima, le fanno abbastanza male, ma poi si è scoperto che oltre a essere saporite, buonissime, hanno anche tantissime proprietà che fanno bene alla salute, sono ricche di antiossidanti, contengono una buona quantità di fibre, contengono soprattutto vitamine del gruppo B e soprattutto minerali come il potassio, come la banana, no?
0: Okay.
1: E il magnesio, che sono tutte cose che fanno bene alla salute. Quindi una dieta bilanciata ha bisogno della melanzana. Inoltre sono molto versatili nella preparazione.
0: Sì.
1: Cioè possono essere preparate in vari modi: fritte, grigliate, arrostite, stufate, anche se c'è chi dice la morte sua è la parmigiana. Noi
0: però...
1: siamo nel luogo probabilmente più importante del mondo. Del mondo, sì, perché la parmigiana di Salice ha conquistato il Guinness dei primati.
0: Sì, ma qui c'è un'ottima produzione comunque di campi di parmigiana a queste parti. Ce lo dobbiamo far dire.
1: Campi di melanzane.
0: Come mai hanno deciso a parte.
1: Sì, è tutta la Calabria, comunque. Tutta la Calabria è proprio un terreno che un microclima, come chiamarlo, un clima, certo, adattissimo, sì, sì. È adattissimo a questo frutto prelibato. E si deve dire che esistono migliaia di ricette, non poche, migliaia, perché in Asia la melanzana è molto consumata e là ci sono le ricette spaventose. Dici tu, ma come, con le cavallette? Sì, magari anche.
0: Però siamo rimasti un po' male, Antonio, perché noi prima abbiamo chiesto,
1: sì,
0: per tutti.
1: Sì, io le volevo sott'olio. Esatto. Perché ho detto, insomma, la sera della melanzana, invece qua solo cucinate, solo cucinate in diretta.
0: Ma è un periodo buono per farle.
1: Sì, è il periodo suo, no? Il periodo suo, la melanzana, però la melanzana sott'olio è un altro grande classico calabrese.
0: Ti faccio ballare un po'.
1: Oh, sì, va sì, bene. Sì, andiamo.

0: Casa Turin con il nostro Walking Radio che è bellissimo e ci porta tra la gente, no? Noi siamo sempre in
1: tra
0: studio.
1: La gente in tutti i posti di interesse di
0: certo,
1: Reggio e provincia, in questo caso
0: che
1: qua,
0: meraviglia che
1: nella
0: meraviglia.
1: Capitale mondiale della melanzana, che è
0: senti
1: Salisi.
0: L'odore che arriva,
1: sento, si comincia ad avvertire si comincia, forse hanno messo un ventilatore che lo spinge verso qui, no? E allora comincia, forse hanno anche acceso questa enorme pentola lunga 7 metri, tipo coricarela, tipo letto.
0: No, però l'ho visto.
1: 7 metri, larga 2 metri, pesa 400 kg con un coperchio di mezza tonnellata.
0: È chiusa, sì.
1: Certo, e qui là dentro c'è una parmigiana. Una immagina che
0: però volevo
1: che
0: i dati, magari Francesco
1: questi...
0: se poi ci raggiunge in postazione,
1: ecco,
0: ti dà
1: se
0: dati,
1: ci manda, se ci manda qualcuno,
0: quante
1: sì,
0: cassette
1: certamente.
0: Hanno dovuto fare
1: sì.
0: Perché no, il record mondiale
1: io penso tante insomma tante che poi si scatenano anche dei dibattiti filosofici.
0: Ah sì?
1: Ieri sera ho assistito a un dibattito di questo tipo. Signora, ma lei nella parmigiana l'uovo sodo lo mette o no? Ah no, signora, una simpaticissima
0: puoi
1: signora,
0: anche dialetto, che
1: anziana,
0: di più.
1: Sì, che tra l'altro ha partecipato al concorso e si è classificata seconda,
0: okay.
1: Ha fatto gli involtini di melanzana col pesto. E allora no, l'uovo si mette, non tutti lo mettono, però la parmigiana senza uovo... perde. Quindi ci sarà un sì, dibattito su questo.
0: Mi ha mandato un messaggio Ciccio Don Carlos, che è la pizzeria di casa mia. Volevo sapere se la pizza con le melanzane, la norma, come si chiama la pizza?
1: La norma sì,
0: è abbastanza
1: sì.
0: diffusa, cioè tra quelle normali, volevo sapere, mi mandando un messaggio se è al terzo o quarto posto come preferenze dei...
1: Sì, in Italia moltissimo, anche la pasta alla norma.
0: La norma,
1: eh?
0: Certo.
1: È molto molto... come dire,
0: siamo a Salice Calabro, come chiedeva giustamente il buon Antonio in chat.
1: Sì, c'è un'altra curiosità, per esempio, in Giappone le melanzane sono considerate un simbolo di buona fortuna e sono rappresentate molto spesso nell'arte. Quindi voi vedete questi vasi,
0: quadri,
1: vasi, stampe. Sì,
0: con
1: anche
0: la melanzana,
1: con la melanzana giapponese, e loro le coltivano anche in vaso per abbellimento.
0: Ah, okay,
1: perché
0: okay.
1: C'è anche il fiore della melanzana.
0: Mi sa che stanno arrivando degli ospiti.
1: Ora arrivano degli ospiti. Ora...
0: Tu ti metti a sta parte con me. Vieni.
1: Sì, ora vediamo.
0: Salve signora!
1: Eccoci!
0: Stiamo salendo? Ah no, stiamo giocando a biliardino.
1: No, sai, perché qui c'è anche un biliardino, eh. Ora scendiamo.
0: C'è una stanza già. Segreta.
1: È la stanza degli attrezzi. Segreta. Stanza... Insomma, da una sorpresa all'altra. E che facciamo? Rinnoviamo l'invito a
0: certo,
1: tutti quelli in ascolto.
0: Pizza, guarda, mi ha scritto Francesco: pizza alla norma, melanzane, sì? Cotto, ricotta salata,
1: damn.
0: O scaglie di grano in uscita.
1: Ecco.
0: Grazie, Ciccio, grazie.
1: Vai tu subito. Vuoi essere
0: magari
1: preso.
0: Vado.
1: Vuoi essere rassicurato?
0: Sì.
1: Vuoi essere rassicurato?
0: La canzone? E torniamo?
1: Andiamo.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious, baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme.
1: Bene, siamo tornati in diretta da Salice.
2: Salice Calabro, sagra della melanzana, 36esima edizione.
1: Non vedo Antonio, ragazzi, alla regia.
2: Eccomi qua. Allora, 36esima edizione organizzata dall'associazione di volontariato Nuova Solidarietà. Ricordiamo che questa sagra detiene il record mondiale della parmigiana. Di che stiamo parlando? 376 chili di parmigiana. Andavi bene tutto l'anno o qualche giorno in più? A un chilo al giorno, Phil. Phil, tu ami la parmigiana.
1: È da morire. Cioè,
2: qua ieri si è scatenato il dibattito filosofico, ma nella parmigiana l'uovo sodo ci va o non ci va? La mortadella ci va, per me ci va.
1: Anche la mortadella, secondo te?
2: C'è la mortadella, il prosciutto, insomma, c'è. Poi si arricchisce, sai, noi calabresi siamo fantasiosi anche in cucina. Io ieri sera, partecipando a questa gara, ero in giuria ho avuto modo di vedere veramente la fantasia. Addirittura mi hanno il piatto che ha vinto era questo timballo, una torta di rose, si chiamava torta di rosa, che in realtà era un timballo con tagliatelle alla norma, molto molto buono. Però c'erano delle cose particolari, i saccottini di filo ripieni di melanzane e funghi porcini della Spromotte, chiaramente. Okay. Perché la persona della cucina mi ha detto: i funghi li ho raccolti io, ci ha tenuto a sottolinearlo.
1: No? È giustamente un concorso.
2: E poi hanno fatto anche la cheesecake. La cheesecake di melanzana, fantastica, con una base di biscottini e poi le melanzane, e poi dentro anche dei pezzettini di pesce spada.
1: Sapori su sapori.
2: E sopra la salsa di pomodoro. Veramente abbiamo. Ecco, io già mi candido per la prossima edizione a far parte nuovamente della giuria.
1: Ti hanno visto qua, sì, vuoi fare la giuria?
2: Una delle organizzatrici da giorni prima. Avevo il turno qua in radio e poi. Vedi, per una casualità, diciamo,
1: certo,
2: così.
1: Certo. Imparziale.
2: Molto,
1: perché
2: certo,
1: tu non conosci nessuno.
2: Nessuno dei giurati. Avevamo delle palette molto particolari.
1: Che bello.
2: Infatti ho delle foto graziose che presto pubblicherò sui social.
1: Posso dire una cosa? Stanno già cenando, quindi buona cena a tutti.
2: Ah, buona cena a tutti, è già cominciato.
1: Specialmente.
2: E io, quando siamo arrivati qua ad aprire il walking, ho visto già le persone che prendevano i biglietti, no?
1: Certo, perché,
2: già alle 18, e tra un po' ci sarà il pienone come quello di ieri sera.
1: 1300
2: biglietti staccati, quindi siamo vicini al record in due giorni, stasera probabilmente anche di più, e domenica c'è una meravigliosa serata. Certo, fa caldo, ma qua è all'aperto.
1: Tra le altre cose c'è un po' di come tutte le estati, tu dai 6 inviti stasera, non sai dove andare.
2: Sì, non so dove andare.
1: A casa o ti metti una parrucca
2: andrò a casa. Sono invitato tutti, ci sono questi accavallamento di eventi, ora
1: certo.
2: Ce n'è anche uno importante a Reggio, uno di carattere nazionale.
1: Ah, domani siamo a Sant'Alessio noi con la radio, poi si balla anche. Sì, siamo a Sant'Alessio domani.
2: Quindi meno male, tutte le sere. Tutte le sere.
1: Bello.
2: C'è qualcosa, e questo però è un appuntamento, forse uno di quelli più longevi della provincia di Reggio, perché
1: 36esima edizione,
2: quindi da quando c'erano i gol di Totò Schillaci, dal 90, le notti magiche,
1: certo.
2: Da allora in poi, la seconda settimana di agosto, in questo bellissimo posto si mangia la melanzana. Zana fatta.
1: E poi penso che adesso dobbiamo chiedere agli organizzatori, c'è Francesco magari in giro, tra un po' ci dirà, perché forse si sviluppa soltanto di domenica, hanno fatto la doppia, sabato e domenica.
2: Non bastava, no. insomma, che poi molta gente che c'era ieri già mi ha contattato, mi ha detto deve tornare. domani vedi che ci torno, quindi.
1: Posso salutare chi non è abbronzato?
2: Sono tanti. Allora salutiamo intanto Rita.
1: Ma è andata a mare, mi hanno detto.
2: È un un fatto miracoloso. No. Poi ce ne sono altri, non certo. Sono, ma sono veramente pochi quest'anno.
1: Sento della musica sottofondo, anche perché tra un passo e l'altro, con Radio Touring 104 che trasmette in diretta anche sull'87 del digitale terrestre, ricordiamo, tra poco ci sarà uno show. Ieri c'è stato Gio Pugliese.
2: Sì, e questa sera ci sarà una cosa più tradizionale, più folk, le tarantelle, e quindi ancora più allegria, più divertimento per tutti quanti. Io però vi saluto, sì, perché devo aiuto Filippo, tu non hai bisogno di nessun aiuto,
1: no, sì, però.
2: Anzi tra un po' so che ti metterai anche qui alla guida probabile del, ricordiamo,
1: no, mi hanno detto che mi porteranno un po' di ospiti,
2: trasmetti
1: quindi, insomma...
2: dall'800 avanti Cristo, quindi insomma,
1: chi c'era l'800?
2: C'era, no, avanti Cristo c'era ancora, neanche i greci qua avevamo, e quindi niente, vi saluto, vi ringrazio per la cortese attenzione,
1: grazie Antonio Calabro
2: di Radio Touring, dico tutti i lunedì ascoltate l'Arcidiavolo,
1: che in vacanza
2: domani no,
1: adesso,
2: domani
1: sì,
2: no
1: vacanza,
2: perché domani siamo, no, rientro giorno 6-17 agosto,
1: dopo Ferragosto,
2: subito dopo Ferragosto.
1: Vabbè, allora
2: torniamo 42. Con il rock dell'Arcidiavolo, con
1: le diavolesse
2: chiaramente.
1: E li salutiamo, grazie Antonio,
2: grazie Phil, grazie a tutti, e divertitevi e mangiate bene, sicuramente, come sarà, sicuramente.

Siamo ritornati in diretta con Duran Duran per fare un omaggio a Antonio Calabro, che è andato via, che è stato con noi dalle 18.30 quando abbiamo iniziato questa bellissima due giorni, oggi il secondo giorno conclusivo di questo meraviglioso mondo della melanzana in tutte le forme. C'eravamo alla sagra giunta ormai alla 56esima edizione, sagra della melanzana. Ci troviamo in diretta su Radio Tuning, siete su Radio Tuning in FM, ma anche sul digitale terrestre, il numero lo sapete, l'87. Ciao da Filippo, con me fino alle 19 e vedo una cosa molto importante. Ah, mi hanno detto domani saremo a Sant'Alessio, giusto?

0: Cioè, finalmente mi hai raggiunto, perché ci tenevo. Non so se il volume della cassa della cuffia è giusto. Com'è, Francesco?
1: Ottimo.
0: Ah, ottimo, bene. Diamo il benvenuto a Francesco, che è con noi. Come sta andando? Io chiedo a te.
1: No, che grazie, Filippo, intanto per l'ospitalità. E devo dire che sta andando bene. Ci stiamo già accingendo a entrare nel clou della seconda serata. La gente sta iniziando, perché noi preferiamo allestire, ecco, il banco food già dalle 19:30 in modo tale.
0: 19:30, sì, c'era gente già alle 18 in fila per i biglietti.
1: Eh sì, sì, è l'organizzazione, poi è
0: ci
1: tutto,
0: spaventano,
1: no?
0: Ci spaventano.
1: No, secondo me capiscono che arrivare prima ti permette di fare meno fila, e comunque una fila accettabile, perché come tutte le sagre, tutti i grandi eventi estivi
0: sono le 8, c'è cioè le campane
1: del paese ci fanno compagnia, quindi ci troviamo ora a smistare il primo flusso di persone, però è un bel colpo d'occhio,
0: perché già alle 8 sono, diciamo, i tavoli sono tutti pieni davanti alla postazione, diciamo, della radio. E poi mi sono accorto adesso, cioè il mega capannone, dove voi una volta al mese fate delle cose molto belle, ce lo spieghi?
1: Sì, assolutamente, una volta al mese facciamo delle cene sociali, che sono degli eventi appunto per raccogliere fondi per la Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore, che è un po' il nostro core business, perché l'associazione fa attività di volontariato, però sviluppa la sua azione sociale nel centro di pronta accoglienza a Catona, che appunto ospita 12 persone ed è un servizio mensa. È una serie di attività come il servizio doccia, il centro d'ascolto, che sono il cuore pulsante della nostra...
0: La gente può anche dormire, mi dicevi?
1: Sì, sì, abbiamo 8 posti letto e soprattutto è un punto di riferimento ormai da tanti anni nel territorio dell'area nord e non
0: certo.
1: Solo.
0: Senti, ti volevo chiedere una cosa molto importante. Cioè, vedo dei partner, a parte la radio, che ti ringraziamo, c'è Boruto Carni e poi c'è l'associazione italiana
1: Celiachia, sì.
0: Perché fanno anche la parmigiana?
1: Sì, certo, certo. Noi è un'attenzione, assolutamente, da qualche anno sono, diciamo, nostri collaboratori nell'organizzare un menu dedicato a coloro i quali, ecco, non possono mangiare la parmigiana tradizionale, e soprattutto cerchiamo anche di fidelizzare tante persone che diciamo hanno un regime alimentare diverso a conoscere anche la parmigiana sotto altri punti di vista.
0: Senti, io sto ammirando il vassoio, allora ecco, ce li scrivi, così chi sente la radio
1: assolutamente
0: dice, salice, assolutamente. Se si dà la Catona, giusto?
1: Sì.
0: Le indicazioni che possiamo dare,
1: assolutamente.
0: Cose che
1: il vassoio
0: che si devono preparare
1: a
0: mangiare.
1: Allora, si prepareranno a mangiare intanto la pasta alla norma, ovviamente, pasta fresca, casareccia, e soprattutto la parmigiana, che è cucinata come visto sul posto. Poi ci sono le polpette di melanzane, l'arancino, la melanzana panata e grigliata, e soprattutto
0: ma la griglia, ti volevo
1: assolutamente
0: la griglia, cioè perché
1: sì,
0: la
1: sì
0: fate?
1: Sì, sì. Se tu ti sposti, poi facciamo come abbiamo fatto
0: la griglia, metto proprio le melanzane,
1: assolutamente sì, sono cucinate sul posto, così come la salsiccia, perché non deve mancare mai la salsiccia. Ma poi c'è anche una grande novità, che è il dolce con la crema di melanzana, l'anguria,

0: essere acquistati, certo, lasciando un'offerta al nostro stand.
1: Sì, perché vedo
0: un
1: anche
0: modo per ricordare, ecco, diciamo l'appuntamento culinario.
1: Certo. Senti, chi mi porti più tardi? Cioè, la vincitrice del premio di ieri.
0: Già ieri abbiamo fatto l'intervista con la vincitrice del miglior piatto, però conto di portarti qualcuno che è appunto al Banco Food, che è l'anima un po', diciamo, di Nuova Solidarietà ai Fornelli, qualcuno che cucina, qualcuno che sa anche darti delle indicazioni dal punto di vista.
1: Allora io li aspetto. Va bene. Ci vediamo in bocca al lupo, venite a Selice, tanto poi c'è il concerto alle 10:15.
0: Assolutamente.
1: Di che cosa si tratta stasera?
0: È musica folk popolare, bello, quindi ci farà compagnia.
1: Dai, tra una cosa e l'altra uno mangia meglio, no?
0: Grazie Filippo, grazie.
1: Radio Touring in diretta.

Salice Calabro, come ha detto il buon Antonio, ma giustamente è così che si chiama. Radio Turin 104 in diretta anche sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria. Ciao da Filippo, ben ritrovati. Vabbè, la maggior parte dei nostri programmi sono in vacanza, però il Walking Radio si muove. Domani per esempio saremo a Sant'Alessio, tra le altre cose a Sant'Alessio domani faremo una bella festa dopo la diretta. La diretta inizierà alle 18 con il buon Benvenuto Marra e Aldo e poi c'è la festa, ci sarà a ballare per tutta la notte a Sant'Alessio e ci sarà anche il nostro Walking Radio. Allora, siamo qui live per la saga della melanzana, giunta, pensate un po', alla 36esima edizione Guinness Mondiale certificato, l'ho detto prima, 378 kg. È stato il Guinness a cui hanno conquistato i nostri amici qualche anno fa questo straordinario record. Venite, c'è ancora tanti, ci sono tanti posti liberi, però è super pieno, quindi mi raccomando. Noi siamo in diretta tra un po' i protagonisti, anche perché ieri la parmigiana si è evoluta, ci hanno fatto tanti tipi, a parte che avete la possibilità, oltre la pasta alla norma, la parmigiana, addirittura il dolce fatto con la parmigiana, con le melanzane, quindi è una cosa meravigliosa. Il buon Antonio mi ha portato un foglio stupendo. La melanzana appartengono alla famiglia delle Solanaceae, la stessa delle patate, dei pomodori e dei peperoni. Cioè, mi ha lasciato qua questi fogli con 47 cose da scoprire, magari li scopriremo tra un po' con i protagonisti. Radio Turin 104, sono le 20:13, buona estate ovunque voi siate, baby.

0: La voce di Gwen Stefani per i No Doubt, quando stava con loro, con i No Doubt, poi ha intrapreso una splendida carriera da solista. Bravo Gwen Stefani. Siamo in diretta 20:21, Radio Touring 104, buona estate, grazie di cuore per aver scelto il nostro appuntamento. Francesco mi ha portato lui, che si era preoccupato perché era andata via la luce a un certo punto, vero Francesco? Che è successo? Com'è, no? Ciao, grazie. Com'è?
1: Eravamo preoccupati, ma problema risolto. Avete portato un altro.
0: Sta arrivando pilastro. L'editore, mi ha detto di dire.
1: Piacere. Allora ci ritorno volentieri. Okay. Ti lascio un altro pilastro dell'associazione. Grande. Lui è Giuseppe, quindi ci vediamo dopo.
0: Gli vogliamo bene, ce lo trattiamo bene. Grazie.
2: Ciao,
0: come stai?
2: Tutti.
0: Grazie.
2: Bene, bene.
0: Grazie.
2: Voi?
0: Che tutto bello, bene? Ma stupendo, guarda. Stiamo facendo delle prove qua con la camera, perché siamo in diretta con perché abbiamo anche delle persone che sono, eccoli qua, ci stanno inquadrando, quindi sei carinissimo. Sono le persone in esterno che stanno lavorando. Okay. Perché siamo sull'87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, quindi è una cosa molto bella. Tu sei?
2: Io sono Giuseppe.
0: Com'è?
2: Bello. Adesso, come al solito, dopo 36 anni.
0: Tantissima gente.
2: Tanta gente. Che bello. Stasera, grazie a tutti per essere qui. Sono gli sforzi pagati di tanto lavoro in questi giorni e ci fa molto molto piacere, ecco.
0: Ma è fantastico, no? Ma perché sono tutti giudiziosi, sono tranquilli, stanno gustando proprio, non si perdono un pezzo del vassoio che voi state regalando.
2: Diciamo che il cibo è il punto forte della sagra.
0: Cioè, ecco. No, non si parlano neanche tra di loro, non usano i telefonini.
2: Sono tutti in silenzio, sono pronti lì a degustare.
0: Che bella atmosfera, ma poi sono famiglie, anche comitive di amici che vengono.
2: Ma il bello è questo, vedere bambini, gente di ogni età, ecco, questo certo. Scambio anche generazionale che è importante.
0: Ma a te ti hanno fatto mai pulire una melanzana?
2: Assolutamente sì, quando ero ragazzo io sono cresciuto con Nuova Solidarietà, ora ho 41 anni, certo. Quindi quando avevo 14 anni mi mettevo a pulire a melanzane, quindi a pelarle eccetera, eccetera.
0: Ma una curiosità, cioè tutto questo lavoro, non è che si... Parte una settimana prima il lavoro, diciamo,
2: parte,
0: di preparare.
2: Parte molto prima, c'è tutta la preparazione strutturale della location, eccetera.
0: No, parte poi, questo, ma dico, certo, le melanzane.
2: Certo, viene fatta prima,
0: viene tagliata.
2: Certo, poi la mettiamo tranquillamente a stare e poi verrà lavorata durante la serata.
0: Senti, io faccio un paragone, no? Cioè, come la pizza, è nata margherita, poi hanno fatto 300.000 ingredienti.
2: Sì.
0: C'è la melanzana, secondo te come deve essere gustata, per dire?
2: Con la parmigiana.
0: È quella.
2: Quella, cioè, la morte sua è la parmigiana. Punto. Cioè,
0: poi ieri c'era una gara che il nostro buon Antonio ha fatto.
2: Sì, la gara del miglior piatto che è stata fatta ieri.
0: Ce li ricordi un po'?
2: Allora, guarda, più o meno no, perché ero impegnato, okay. Quindi siamo stati, però so che il miglior piatto è stato degustato da una giuria molto competente, ha vinto un piatto che era molto particolare, questo te lo posso dire.
0: Sì.
2: Poi per i dettagli casomai ti faccio venire qualcun altro che
0: certo.
2: Era più dentro alla gara.
0: Però proprio osano.
2: Assolutamente sì, figurati che il nostro dolce è fatto con la marmellata di melanzana.
0: No, questo me lo devi dire.
2: Quindi è fantastico, porterò qualcuno della cucina e te lo farò spiegare.
0: No, veramente, il dolce con la melanzana.
2: Con la marmellata di melanzana.
0: Guarda, io qua adesso ti metto alla prova, perché il buon Antonio mi ha lasciato delle cose molto importanti, che tu stai leggendo, no?
2: Sì.
0: Cioè, c'è qualcosa che ti sfugge del testo? Qua.
2: No.
0: Ne sai qualche cosa? Tipo, la parmigiana di melanzane è uno dei piatti italiani più celebri a base di questo ortaggio.
2: Assolutamente.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Questo ci siamo.
2: Le melanzane sono un ingrediente chiave per molti piatti della cucina mediterranea.
0: Certo.
2: Anche asiatica, Medio Oriente. Infatti abbiamo le contaminazioni anche da parte del Medio Oriente.
0: Io posso dire che chi sta sentendo la musica in sottofondo non siamo noi.
2: No, ma è il gruppo che stasera ci accompagna per tutta la serata con questa musica alla tarantella.
0: Certo.
2: Cioè,
0: la nostra
2: musica, assolutamente.
0: Senti, allora mi prometti, mi porti un po' di gente?
2: Ti porto un po' di gente, qualcuno della cucina, così ti farò spiegare meglio i piatti. Penso che i nostri radioascoltatori saranno molto attenti a prendere qualche appunto.
0: Cioè, quindi mi raccomando, fornitevi di.

0: 90, fine anni 90, certo, inizio 2000 si portava a mare, no? Una bella teglia, certo, di parmigiana, la pasta al forno.
1: Certo. E quindi d'estate è la sua.
0: È la morte sua.
1: Cioè la parmigiana è la melanzana, sì, diciamo, rende meglio d'estate.
0: Assolutamente sì, secondo, per come la vedo io.
1: Fritta.
0: Sì.
1: Fritta,
0: rigorosamente fritta.
1: Ti voglio bene, qua c'è il soundcheck che c'entra dentro, okay, però i nostri amici sia in radio che in TV sentono Serena Brancale, poi torniamo.
0: Ok, grazie, ciao.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.
2: Di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la mano.

Natale, per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

4 in diretta, ciao da Filippo, da questo posto bellissimo, si dice, e siamo qua per la bellissima sagra della melanzana. Mi hanno passato, ragazzi, cioè io vedo i piatti, la gente sta cenando, già dalle 7.30 sono aperti, addirittura ci sono 800 posti ufficialmente, la gente può cenare tranquillamente seduti, comodissimi, anche perché si respira un'aria bella fresca. La melanzana sarà preparata sul posto, e già lo sappiamo, abbiamo fatto un giro di perlustrazione con Antonio nel primo pomeriggio. Vi posso dire il menù, quello che troverete, andate a prendere questo bellissimo vassoio, ci trovate la pasta fresca, la norma, la parmigiana, polpette di melanzane, l'arancino con la melanzana e l'anduia, poi c'è anche la melanzana panata grigliata, dadolata, che me la spiegheranno tra un po', un pizzico di salsiccia, perché ho visto una griglia gigantesca, lunghissima, pane, vino di Cristerà e l'acqua, c'è anche l'anguria e il dolce, dolce fatto ovviamente con le melanzane. Meraviglia, ragazzi, venite a Salice, vi aspettiamo, siamo in diretta 20 e che orario è? Cioè, aspetta che devo vedere, ho due orari diversi, 20 e 38, e poi vi segnalo che alle 21.30 c'è lo spettacolo musicale, cioè il gruppo etno folcloristico dei Cadigia, penso, spero di averlo detto bene, ma poi magari incontreremo anche i protagonisti. Io sono Filippo, ciao baby, buon'estate ovunque voi siete.

0: abbassato incredibilmente la cuffia, ma io non posso stare con la cuffia abbassata. Ciao, ciao, dove siete? Vi ho persi, ciao ragazzi, com'è?
1: Buonasera.
0: Vuoi andare anche da là, riprende, tanto tranquillo. Oh, vi siete portati tutti?
2: No, vabbè, siamo soltanto in due... I migliori.
0: Ah, che bello. Ti vedo e volevo chiedervi i vostri nomi.
1: Io sono Alessandra.
0: Alessandra, grazie. Invece
2: Antonio.
0: Senti, Antonio, a te ti hanno messo a fare i cocktail? No.
2: No, ancora no.
0: No, magari però tu sei al bar. Al bar.
2: No, al bar. Io sono all'acqua e il vino.
0: Ah, l'acqua e il vino, importante. Il vino di Cristian mi hanno detto.
2: Esatto.
0: Senti, com'è?
2: La mia frase è importante: è acqua o vino? Ah, le persone poi.
0: Ma vedi che lo devi dire per 2000 volte.
2: Esatto, è un po'. È molto complicata come frase, però diciamo che l'ho imparata nel tempo.
0: Però con la sagra, cioè un goccio di vino, anche se un po' astemio, ci sta.
2: Sì, diciamo che accompagna bene il menù che c'è.
0: Senti, siete straordinari, perché io prima mi sono girato verso il palco, ma ci sono veramente 800 posti a sedere, cioè proprio incredibile.
2: Anche di più.
0: Sì, anche di più, sono tutti pieni. La maggior parte sono tutti pieni. Cioè, non scoraggiamo chi sta ascoltando la radio o sta guardando la TV e vuole venire, perché ci sono tanti turni, no?
1: Sì, è molto scorrevole. Poi ci sono tantissimi volontari che subito appena si libera il tavolo sono pronti a pulire e riorganizzare.
0: Bella cosa, infatti è tutto da ammirare. Senti, ma quanti siete volontari? Cioè,
2: siamo più di 100.
0: 100 sì, volontari?
2: Sì. 150 anche, sì.
0: Per questa giusta causa, nuova solidarietà.
2: Esatto.
0: Mamma che bello. Senti, allora, ma tu quest'anno sei all'acqua e il vino, poi il prossimo anno se stato bravo ti mettono a friggere. Che
1: confermano la posizione, no, c'è un giro.
2: Diciamo che ognuno più o meno ha gli stessi ruoli ogni anno. Certo. Quindi io sono è da più o meno 7-8 anni che sono all'acqua e il vino.
0: Ma voi siete di Salice?
2: Sì.
1: Nati, cresciuti qua.
0: Bellissimo.
1: Siamo qua. Sì.
2: L'obiettivo è rimanerci anche, però.
0: Certo. Certo, bello.
2: Vedremo, sì.
0: Però è una bella soddisfazione, perché la sagra è una delle più, nel territorio, tra le più antiche, diciamo, 36 anni che la fate.
1: Esatto, sì, diciamo che qui nel paese di Salice ormai è un'istituzione, ma anche proprio nel territorio di Reggio Calabria. Poi soprattutto noi ragazzi siamo veramente cresciuti da quando siamo piccoli con la sagra, quindi anche la preparazione prima la viviamo proprio... come un momento importante.
0: Ma secondo me se c'è qualcuno che non sa cucinare la parmigiana, lo guardate male a Salice, no?
1: No, accettiamo tutti. L'importante è che la mangiano.
2: Diciamo che noi non siamo esperti nella cucina. Abbiamo altre doti. Facciamo altro.
0: No, perché è incredibile, no?
2: Sì,
0: ma voi siete giovanissimi, cioè studiate, fate delle cose.
1: Sì, e poi... lavoriamo e studiamo anche.
2: Sì.
0: E poi a un certo punto, quando inizia la preparazione? Almeno una settimana prima.
2: No, anche di più. Di più. Diciamo da metà luglio.
0: Luglio.
1: Sì, cioè tutta la preparazione, ecco, della cucina mesi prima, poi dalla metà di luglio ovviamente fino all'ultimo giorno preparazione dei tavoli, pulizia dell'ambiente, rifornimento un po' di tutti i prodotti.
0: Sì, però siete super organizzati, perché la gente è tranquilla, proprio sta gustando le vostre belle libertezze. No, volevo chiedervi una cosa incredibile, cioè nel senso, complimenti, cioè proprio...
2: Vabbè, diciamo che in 36 anni
1: c'è esperienza.
2: Quindi comunque gli errori che vengono poi di anno in anno cerchiamo
0: perché penso che fate delle riunioni tipo ragazzi il prossimo anno dobbiamo fare questo.
1: Tra l'altro lasciamo anche dei questionari comunque a chi viene, loro esprimono le loro criticità e poi ovviamente nelle varie riunioni poi si cerca di capire e di organizzare quello che non va.
0: Però visto da qua è perfetto, cioè super illuminato, i tavoli sono abbastanza spaziosi, cioè la gente...
1: Sì, l'ambiente si presta anche tanto.
0: C'è un tavolo da 30, no?
2: Ci potrebbe essere, perché dentro la tenda diciamo che è tutto quanto lungo. Sì.
1: Ci
2: diciamo
1: sono le tavolate.
2: Forse
1: quindi...
2: 30, no, però 25 che persone bello. Possono entrare.
0: No, Salice, se devi dire Salice Salice Calabro.
1: Sì.
0: Perché la radio ha detto
2: penso
0: Salice.
2: Ce ne siano altri in giro per l'Italia.
0: Che meraviglia. Senti, ragazzi, ma siete quanti... volontari?
2: Circa 150.
0: Che uno vuole può fare. Può aderire.
2: Sì, certo.
1: Sì.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga la partita europea sui migranti sullo sfondo delle tensioni tra Italia e Spagna per la sospensione di Schengen. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia e Grecia secondo il regolamento di Dublino, che attribuisce al paese di primo ingresso la competenza sull'esame delle domande, uno scenario che per l'Italia non si verificava dal 2022. Il ministro degli esteri Antonio Tajani conferma intanto i controlli alle frontiere fino al 15 agosto, sostenendo che i rischi di terrorismo e migrazione clandestina non possono essere sottovalutati. L'intelligence segnala il pericolo di un nuovo ingresso coordinato a Ceuta, con un possibile afflusso tra 30.000 e 50.000 persone nell'arco di 48 ore.
2: Israele boccia il piano per Gaza presentato dal Board of Peace promosso dal presidente americano Donald Trump. Benjamin Netanyahu esclude il ritiro delle forze israeliane dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. Il premier ribadisce inoltre la propria contrarietà alla nascita di uno Stato palestinese sia a Gaza sia in Cisgiordania. Hamas chiede invece agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché venga rispettata la tabella di marcia prevista dal piano. Resta intanto il mistero sulle condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Secondo i media di Teheran, avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian e potrebbe essere diffuso un video per smentire le indiscrezioni sulle sue condizioni.
1: Veniamo in Italia. Potrebbe essere stato un infarto, un collasso provocato dal caldo a causare la morte di Nicu Terletchi, muratore moldavo di 35 anni, deceduto a Padova durante il suo primo giorno di lavoro in nero. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che escludono la presenza di alcol. 6 persone sono indagate per omissione di soccorso aggravata. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che qualcuno possa aver tentato di far apparire il lavoratore come ubriaco. Gli accertamenti dovranno stabilire l'orario esatto della morte e quanto tempo l'uomo sia rimasto in vita dopo i primi segnali del malore.
2: Un morto e 8 feriti nel ribaltamento di un furgone nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Sul mezzo viaggiavano 9 persone, in gran parte braccianti di origine marocchina, di ritorno dal lavoro nei campi del vicino Molise. Secondo una prima ricostruzione, il furgone è uscito autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli. Uno dei passeggeri è morto sul colpo. Particolarmente gravi le condizioni di un altro lavoratore, intubato e trasferito al policlinico di Foggia. Gli altri feriti sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo.
1: Resta molto intenso il caldo sull'Italia, con una breve parentesi di instabilità seguita da una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi a Roma e valori da 38 e 40 gradi in numerose zone del centro-nord e delle isole. 19 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultano da bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Tra queste Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Reggio Calabria. Resta quindi alta l'attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature più elevate.
2: Scintille tra Federcalcio e CONI sulla scelta di Diana Bianchetti come nuova capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente vicaria del CONI, è stata indicata dal presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale. Il comitato olimpico ha però annunciato verifiche sull'opportunità della nomina e su una possibile incompatibilità con l'attuale incarico. La Federcalcio esclude i conflitti di interesse e precisa che il ruolo di Bianchetti avrà carattere esclusivamente istituzionale e di rappresentanza.
1: Tennis: Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati a causa del problema al ginocchio destro. Il numero uno del tennis mondiale ha spiegato che il fastidio non gli consente ancora di tornare in campo nelle condizioni necessarie per affrontare il torneo. Sinner si è detto molto deluso, sottolineando però di aver deciso insieme al proprio staff medico di non correre rischi. L'obiettivo diventa ora recuperare pienamente in vista degli US Open, ultimo torneo del grande slam della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: from you, baby.
1: All for you.
2: Una delle canzoni più belle di Bruno Mars, in diretta da Salice. Siamo qua con la radio, mi raccomando, la sagra giunta ormai, l'ho scritto qua, 36esima edizione. Stiamo intervistando i protagonisti. C'è Nuccio che si sta. Ma Nuccio, sei veramente con il ventaglio? No, non mi dire. No, gli stanno. La situazione è molto bella, che si stanno divertendo tutti. Venite, perché alle 21.45 c'è il concerto folcloristico, però si viene soprattutto per questa saga con un menù niente male. Abbiamo intervistato tutti i protagonisti, abbiamo capito che ogni ora ci sono le campane di Salice, le sto sentendo in sottofondo, però dovete venire a questa saga meravigliosa. Domani sera saremo con la radio in diretta dalle 18 con Benvenuto Marra e il super Aldo, in questo meraviglioso posto ai piedi dell'Aspromonte, che è Sant'Alessio. Poi la cosa più bella, che realizzeremo una grandissima festa tutta da ballare, con i successi un po' di Fred Delicious, cioè la musica anni 70, 80, 90. Quindi domani sera, 10 agosto, tra l'altro è una serata molto bella perché è la serata delle stelle, no? Quindi San Lorenzo, quindi domani siamo là. Però venite a Salice, perché il posto è meraviglioso, ci sono tanti posti ancora disponibili per degustare le prelibatezze, con un unico obiettivo e un unico elemento, cioè la melanzana. Dai che ci siamo, arriveremo fino alle 9:30, tra un po' tanti protagonisti.
3: Questa è Touring 104.

0: questa canzone di tanti anni fa, non so se tu eri nata, però ti do il benvenuto. Ciao, grazie.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai? No, emozionante. Guarda, emozionante. Io la prima volta che vengo, sai, a Sorice, alla Sagra.
1: Invece è un evento che si ripete da 36 anni.
0: Gli ho detto, ma perché non lo fate, non so, una volta al mese d'estate?
1: Una volta al mese è impegnativo. C'è tanto lavoro dietro.
0: Non si può.
1: E tante persone che collaborano con un grande spirito di sacrificio.
0: Guarda, ti stanno guardando alle spalle.
1: Sì?
0: Perché siamo anche in TV sul canale 87, il digitale terrestre, il video touring. No, ci stiamo guardando alle spalle perché tutti vogliono parlare alla radio. Che bello.
1: Sì, vogliono tutti portare la loro testimonianza.
0: Senti, tu in bocca al lupo perché so che sei in dolce attesa.
1: Tra poco ci sarà un lieto evento, aspetto un'altra bimba.
0: Yes! Hai già fatto i palloncini?
1: Sì, più che altro per mia figlia.
0: Senti, ti volevo chiedere, innanzitutto Caterina, giusto?
1: Sì,
0: il tuo nome. Tu, nuova solidarietà, tu che fai?
1: Allora, io sono in nuova solidarietà dal 2007. Sono arrivata qui come volontaria. Diciamo che il mio ruolo è un po' cambiato nel tempo, perché poi dopo un periodo di qualche anno fuori Reggio, sono rientrata tre anni fa e sono diventata l'educatrice della comunità per adulti in difficoltà, che è Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore. Che diciamo è una delle creature più importanti di questa associazione, perché l'associazione opera nel territorio da oltre 30 anni, ma dal 2002 diciamo spinta e volontà di un dirigente di Nuova Solidarietà è nata.
0: Diciamo chi è il nome.
1: Pasquale Rotatore, che tra l'altro a lui è intitolata la casa. Perché purtroppo è mancato prematuramente, ecco. La casa, così come la voleva Pasquale, è un porto sicuro per tante persone in difficoltà, perché all'interno si svolgono diversi servizi. Da 3 anni è una comunità di accoglienza per adulti in difficoltà, ma oltre a questo svolge diversi servizi di prossimità. C'è una mensa quotidiana che si svolge tutte le sere, aperta al territorio. Quindi chiunque si trovi in situazioni di svantaggio, senza fissa dimora, ma anche persone sole che magari non riescono a stare a casa a mangiare, a mangiare in solitudine, vengono a condividere con noi il pasto.
0: E tu sei lì, li accogli, abbraccia aperte.
1: Siamo un'equipe, oltre ai volontari chiaramente, che si prodigano con amore da tantissimi anni. Da 3 anni la comunità è convenzionata con un regolamento regionale, per cui c'è anche un'equipe multidisciplinare che prevede l'educatrice, l'assistente sociale, lo psicologo e il mediatore culturale.
0: Mi hanno messo dalla.
1: Sì.
0: Siccome io ringrazio i tecnici, ce ne sono due che operano sulle telecamere, no? Ti hanno messo in primo piano, però dietro alle tue spalle c'è la comunicazione con le. No?
1: Sì,
0: lei?
1: Sì, ci sono altre ragazze pronte ad intervenire per parlare di altre cose dell'associazione.
0: Kate, ti ringraziamo veramente di cuore, va bene?
1: Allora, grazie a voi.
0: Chi portiamo? Lei che
1: qualche vi lascio Alessia.
0: Alessia, vieni.
1: Ciao a tutti.
0: Certo, ciao, come
2: stai? Buonasera.
0: Sta? Ecco di qua.
2: Buonasera a tutti. Io sono stata rubata dallo stand del dolce, quindi ho momentaneamente lasciato il mio compito per venire qui.
0: La ricetta è segreta?
2: Sì.
0: Allora.
2: Dobbiamo mantenere un velo di mistero.
0: Cioè, la melanzana ci sta?
2: Sì, allora è una tartina di pasta frolla, con crema chantilly, marmellata di melanzane e scagliette di mandorle.
0: Ah, ok.
2: Quindi...
0: Ma ti chiedo, non posso chiedere il bis? No. Devo fare il giro.
2: Allora, dipende. Ogni tanto siamo generosi e ne diamo qualcuna in più. Però se a fine serata poi rimangono volentieri, ne diamo uno in più.
0: Io penso comunque che ieri c'è stato il gran premio qua della... Cioè, avete fatto con la giuria.
2: Sì,
0: no?
2: sì, la gara del miglior piatto.
0: E secondo me quel piatto che ha vinto, magari un altro anno lo mettete a disposizione.
2: Ma infatti mi sembra che proprio l'arancino è nato così.
0: L'arancino?
2: Esatto, sì. Un anno ha vinto l'arancino fatto in questo modo e quindi abbiamo deciso di inserirlo nel menù. Quindi
0: ma
2: chi lo sa?
0: Tu sei al dolce, quindi?
2: Al dolce, sì, esatto.
0: Ma questo è il primo anno, questa esperienza del dolce?
2: No, è da tanti anni, Un po' ruotato, però è da qualche anno che sono.
0: Però è divertente, è bello. Complimenti a Salice perché il posto è bellissimo. Lo dico a chi ascolta la radio, chi sta guardando l'87 è il digitale terrestre, siamo in diretta su Video Touring, Radio Touring. Posto è meraviglioso perché è una pineta spettacolare.
1: Sì.
0: E tutti ordinati, c'è un sacco di gente, è bello veramente.
2: Sì. Ci sono anche, diciamo, la cosa importante è che ci sono anche posti a sedere per tutti, quindi riusciamo a garantire anche posti a sedere per chiunque viene,
0: sì,
2: a cenare.
0: Sì, più di 800 persone, mi hanno detto.
2: Esatto,
0: comodamente.
2: Sì, sì.
0: Poi
2: sì,
0: voi i ragazzi, insomma, appena un tavolo si libera,
2: ma sì, sì.
0: Sai che sto notando, ci sono, sì, dei tavoli dei miei amici qua che non se ne vanno,
2: cioè, infatti ogni tanto andiamo un po' a dire
0: senta, finito,
2: esatto,
0: tipo in pizzeria, no, però,
2: esatto,
0: però è piacevole stare,
2: sì,
0: qua.
2: Ma infatti poi diciamo che gli spazi sono molto ampi,
0: sì,
2: quindi dopo aver finito di cenare ci, allora, si può tranquillamente spostare sul prato,
0: elegantemente,
2: e rimanere,
0: lo devi dire,
2: esatto, rimanere a godersi la serata, però diciamo lasciare il posto a chi ancora non ha cenato, però si può rimanere comunque ancora a vivere l'atmosfera.
0: Guarda, mi hanno portato una lista di cose sulla melanzana. Allora, ti vediamo un po' se.
2: Okay.
0: Non so, una cosa che ti può piacere. Aiuto, in Cina le melanzane sono spesso cucinate con salse piccanti e dolci, creando un contrasto di sapore unico.
2: Ah.
0: Sei d'accordo? Queste cose qua che tanto.
2: Non lo sapevo. Allora, sì, secondo me sì.
0: Sì.
2: Sì, diciamo che la melanzana non ha un gusto fortissimo, quindi magari può essere abbinata tranquillamente.
0: È come la pizza con l'ananas.
2: Esatto.
0: Ne hanno parlato tanto.
2: Esatto, è orrida per tutti il pensiero, però poi chi l'ha mangiata dice che è buona, quindi...
0: Senti, veramente grazie, perché siete più di 160 volontari.
2: Sì, siamo tantissimi, siamo tantissimi, sì, sì, sì.
0: Allora, quindi... noi tra un po' andiamo via, anche perché tra un po' c'è il concerto.
2: Sì.
0: Il tuo nome, lo dice la radio?
2: Alessia.
0: Alessia, grazie di cuore. Mi
2: grazie
0: raccomando.
2: A voi.
0: E segui Radio Touring quando sei a casa in giro.
2: Grazie. Certo.

0: E poi attenzione, domani sera si balla, ci sarò io, porterò i dischi dalla famosa valigetta paura, ma sono soprattutto i dischi legati al fantastico mondo di Fried Delicious, quindi da non perdere. Bene, siamo in chiusura. Dopo aver sbucciato 5.000 parmigiane, quando hai sbucciato 5.000, no?
1: No, 5.000 no.
0: Però sei tu?
1: Sì, no, noi l'abbiamo arrostite.
0: Ah, ecco.
1: Io non la reparto griglie. In conclusione col botto, visto che siete in chiusura,
0: hai visto?
1: Ma direttamente dai carboni ardenti.
0: Io alle 6 sono passato e ho visto questa griglia gigantesca, sì. Ma cioè lunghissima, più della pentola là dove fa la parmigiana.
1: Sì, sì. Tra salsicce e melanzane, melanzane grigliate. Ne abbiamo tra ieri e oggi ne abbiamo arrostite quasi 4.000.
0: Adesso a bruciapelo, cioè la metti dopo 6 secondi da giri?
1: No, è più o meno tempi di cottura da una parte e dall'altra circa 4 minuti, diciamo 2-3 minuti per parte. Poi dipende anche dal carbone, sì, dalla fiamma.
0: Poi dove le schiaffate sta melanzana?
1: Poi la mettiamo nei vassoi, ci sono gli altri collaboratori, c'è la signora che sistema bene nei vassoi. La sistema e poi viene servita calda ai
0: nostri amici, che sono veramente tantissimi. Sì, ieri mi dicevano 1300 persone sono venute, no,
1: anche di più, anche siamo di quasi più. A 1500, wow. Più o meno, sì.
0: Che bello, sì, sì. Senti, ma tu Nuova Solidarietà,
1: io
0: tutto
1: sono
0: questo
1: nato e cresciuto in Nuova
0: e quindi devi fare queste cose.
1: Sì, no, non le devo fare, è diventato,
0: ma
1: ormai
0: tu no? Cioè tu perché
1: no, vabbè, intendi alle griglie?
0: Sì, le griglie,
1: no,
0: sì.
1: Alle griglie diciamo che è una tradizione, si tramanda da padre in figlio, perché mio padre, che era dirigente dell'associazione,
0: certo,
1: ormai non sta più tanto bene, quindi non riesce più a essere attivo come una volta, e lui è stato da sempre, diciamo così, alla griglia, quindi sia io che mio fratello l'abbiamo sempre seguito. Adesso diciamo, eravamo alla gavetta, abbiamo fatto la gavetta, certo, sotto di lui, tra virgolette, così. Adesso diciamo, l'abbiamo sostituito.
0: Però l'atmosfera è molto bella anche dietro le quinte, cioè io ho visto tutti sorridenti.
1: Bellissima,
0: che
1: perché
0: messaggio...
1: è un momento di comunità che ci raccoglie tutti. Noi siamo attivi tutto l'anno,
0: cioè, giorno,
1: 365 giorni l'anno, però in questi momenti dove c'è tanto bisogno di aiuto abbiamo una disponibilità e un amore da tante persone che comunque ci seguono da vicino, magari anche se non sono attivi durante l'anno, però in questi momenti vengono a trovarci e ci danno una grossa mano. Ecco, e per fare quello che vedete,
0: sì, è pazzesco. Il colpo d'occhio, io non pensavo, perché io c'ho davanti a me la spianata bellissima, la pineta, la salice. Poi ho visto tu adesso, oh, ma quanti sono? Sono riempiti anche i posti,
1: ci sono più di 800
0: tipo Oktoberfest,
1: posti.
0: Bello.
1: E chi viene per la prima volta, che ci sta dando anche una mano, ci sono degli amici, dei colleghi, sì. Le persone dicono bellissimo, sia per l'organizzazione ma anche per la gente, che comunque per l'afflusso.
0: Cioè,
1: delle persone.
0: Dovremmo dare il premio oggi a quello che viene più da lontano, tipo dall'America. Sai, perché ci sono molti emigrati che
1: ma
0: tornano.
1: Ma guarda che se ti fai un giro, secondo me qualcuno del genere lo becchiamo.
0: Il premio a un vassoio, sì, in, sì, più gli regaliamo.
1: Gliela regaliamo volentieri.
0: Senti, la salsiccia perfetta, giusto?
1: Buonissima. Io ancora non l'ho assaggiata oggi.
0: Dobbiamo
1: chiedere a chi l'ha assaggiata. Però penso di sì, perché mangiata calda, perché noi stiamo viene tutto cucinato al momento.
0: Sì, è bello.
1: È servito,
0: sì, sì, sì,
1: al momento, quindi si ha il piacere, ecco, di degustare la salsiccia, la melanzana, come tutte le altre pietanze, l'arancino, la parmigiana, la pasta. Vabbè.
0: I tuoi vicini chi sono? Quello che metti,
1: vabbè, l'altro, come dicevo, mio fratello,
0: e come il nome? Il nome?
1: Vincenzo.
0: Grande.
1: Poi
0: Vincenzo.
1: Ci sono Tonina e Giuseppe, che sono due new entry, sono dei colleghi che quest'anno sono venuti a darci una mano, colleghi miei,
0: certo,
1: che eravamo un pochettino quest'anno in deficit di personale,
0: siete datemi una mano
1: da Reggio, vengono dalla città. E poi abbiamo la salsiccia Giovanni,
0: sì,
1: con Giuseppe,
0: okay.
1: Loro diciamo invece,
0: che bello,
1: personale storico.
0: Senti, adesso se fanno la fila adesso 30 minuti.
1: Guarda,
0: tu che conosci
1: i ritmi, la fila è così aperta che diciamo l'afflusso era abbastanza distribuito. Adesso per venire qua ho visto che è abbastanza intensa e arriva fino al cancello.
0: Ah, okay.
1: Ma guarda, è confortante la cosa, perché ieri a quest'ora arrivava fino in piazza al municipio, quindi arrivava in strada
0: addirittura.
1: Sì. Sì, sì, però diciamo la domenica sono un pochettino più spalmati, si distribuiscono un pochettino.
0: Sì, magari sono stati a mare, quindi
1: sì,
0: troppo arriveranno.
1: Sicuramente fino alle 10 e mezza, ma...
0: Anche perché ricordiamo anche che alle 9.45 ci sarà questo concerto bellissimo, sì, del gruppo folcloristico.
1: Sì,
0: io ho cercato di dirlo, cioè è
1: Cardigia.
0: Eh sì?
1: O Cargia, no, forse Cargia.
0: Vabbè, poi ce lo diranno loro, anzi li salutiamo Cargia, perché abbiamo assistito ai loro soundcheck. Grazie di cuore.

0: io vi voglio bene. No, aspetta, chiudo anch'io.
1: Possiamo salutare tutta la gente, certo, tutte le persone che sono, certo, a casa e che non riescono per un motivo o per l'altro a essere qui presenti con noi.
0: Da Salice,
1: non so
0: tutto.
1: Se è stato detto, noi oggi a pranzo abbiamo distribuito oltre 36 vassoi,
0: no, non c'è,
1: alle famiglie, diciamo, adulti, anziani, famiglie comunque non sono riuscite ad essere qui con noi, certo, per problemi di salute o problemi vari. Siamo andati noi a casa a trovarli e abbiamo portato i nostri vassoi, le nostre prelibatezze. Donando loro, ecco, questo momento di vicinanza.
0: E ricordiamo che Nuova Solidarietà è sempre opera ogni giorno,
1: tutto l'anno, però anche in questi momenti. Noi siamo anche,
0: non vi siete montati la testa, dai. No, anche
1: abbiamo
0: in
1: la mensa
0: momenti
1: territoriale aperta tutti i giorni. Nei giorni della sagra, la mensa è aperta qui al Parco Verde, alla Sagra della Melanzana. Quindi tutte le persone che ogni giorno suffriscono nella mensa a Catona, alla Casa della Solidarietà, nei giorni della sagra, ieri e oggi, sono venuti qui a farci compagnia, a mangiare.
0: Bello,
1: qui con
0: bellissimo,
1: noi. Quindi a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, un abbraccione.
0: E vi posso dire che, visto da qua, è meraviglioso tutto. È meraviglioso tutto. Allora, da Filippo Presti è tutto. Domani sarò a Sant'Alessio, giusto? Con la radio e con la nostra super festa di Fridaylicious. Grazie ragazzi, di Nuova Solidarietà. Venite, perché qua fino a luna cuoci, no?
1: Fino a luna non cuociamo, sicuramente saremo qui in
0: Ok, va bene.
1: Ancora per due rette sì, magari si cuocerà.
0: Dai,
1: sì,
0: vi voglio bene. Ciao da Filippo e da Radio Tune 100.

0: Le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
1: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Die Die più 1.
0: Numero 25.

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 23. È firmato da Calvin Harris e Jay-Z. Si intitola Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 17.

0: Vi ricordo che Topit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top It. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana a tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo l'opportunità di ascoltare la nostra classifica Top It. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gavani con Summer Funk, ma ahimè scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, -7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua a essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coez, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, -2.
1: Numero 17.

0: È tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica +2.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit è Olivia Rodrigo con Stupid Song. Fa un balzo in avanti di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la numero 14. È la musica italiana di Rama con Cabana, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore, +2.
3: Numero 12.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Calma Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Mr. Know It All più 3.
1: Top Hit Riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani. Sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10. È firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva York più 3.
1: Numero 10.
2: Nueva York.

0: numero 9 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: E rifugo con voi in questa bella serata con la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. A questo punto della nostra Top Hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più 1.
1: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmene pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, beh, insomma, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
1: Numero 1.